scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via la carriola. O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via, butta via!